0: Grazie.
1: 1, 2, 3, boom.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

0: La mano!
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 2:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Oye sì, de nuevo aquí, yo me

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 3:31.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
5: It's the new

0: troppo lungo.
1: Alla fine non era vero, quasi pronto a toccare il cielo. Paura di non essere all'altezza, bravo a fingere sicurezza. Ma era così buono quel tuo profumo, fammi

0: andare.
1: Come prima?
0: Ma sì, se lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio la telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: ¿Te acuerdas cuál?
1: A ver.
0: ¿Cuánto soy alto?
1: Uno de nadie nomás.
0: No va y ver. ¿Cómo no va a ver? Va y ver, se lo dice mi prima. Se lo dice mi prima. Te dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male era già si da solo, eh?
0: E allora sarà ancora bello!

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

batte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: A Radio La Voce. Daft Punk, Jet Loki.

Te l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti sanno solo fare la

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un

0: centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.

La quarantena, sai, è come il Veneto. Spegne i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi. Come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa. Il mio cuore

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: una terra promessa e chi giura vendetta contro chi gliela tolta. C'è un vagito lontano, forse il peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.
1: Zia, zia, bene, buonanotte, zia.

0: Sono le 7:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: It's

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

won't you rain?

0: heart keep running. Just hold on to your heart and keep loving.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

cultivi di la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo

0: Ho sbagliato.
1: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Non qualsiasi il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-98-60-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 9 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

kişi Omar. Perché non te ne rende, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Stavamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ehi moi, pois a passion auso de sa musica sarda, Radio La Voce, te e prajeri di sfai ascoltai questo programma, chi voi su ha di preparato.

l'alfabeto, la lingua che parla il dolore. Però le ferite che incidono il corpo e l'anima sono sillabe che soltanto l'amore sa decifrare.

0: Saluto a tutti, solo Ciano Pigliaro. Sa musica, me dar vortas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo per Sabello.
1: Sono Giuliano Marongiu. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi, se prudente, a preferenza ascolta una canzone in più.

0: siete ascoltando il programma di musica sarda di Radio La Voce.
1: So un saluto, buon mando e buon mando.

0: La signorina Barbara Pugeddu e il signor James Bray, fidanzati ormai da 10 anni, decidono di sposarsi, ma prima vanno a trovare Don Bairo, parroco della loro diocesi, per alcune informazioni.
1: Reverendo, buongiorno.
2: Oh, salve ragazzi, come vai da queste parti?
1: Finalmente abbiamo deciso di sposarci.
2: Ah, sono contento. Cosa stavate aspettando?
3: Sa come è fatto lui. Lui prima non voleva, poi invece ha voluto e adesso vuole.
2: Meglio adesso che dopo. Avete preparato tutta la documentazione?
1: Ah sì, la documentazione è tutto pronto, ma sa quanto nervoso mi sono preso, reverendo. Tutte le volte avanti e indietro, tutti i giorni, e quando il sindaco ha chiuso, il municipio non c'è, il vice sindaco ha bucato, la moglie del sindaco a fare la spesa. Non si può, mi sono preso anche nervoso, sa, reverendo.
2: Calma ragazzi, perché la calma è la... cioè chi è calmo rimane calmo e boh.
3: E poi abbiamo scritto a tutti i parenti suoi e a Ures, e abbiamo scritto ai miei parenti a Villanova Forro, poi ne abbiamo mandato all'estasi, insomma abbiamo preparato tutto quanto.
2: E volevo dire un'altra cosa, gli abiti li avete preparati?
1: Sì, gli abiti li abbiamo preparati, li ha fatti Valentino.
2: Ah, quindi è roba come si deve, lo stilista?
1: No, Valentino Zedda, quello che abita vicino al forno del pane.
2: Ah, non lo conosco.
3: E come non se lo ricorda, reverendo? Guarda che prima aveva una bicicletta, poi se ne comprata una Moto Guzzi, poi aveva un 850 che l'ha venduta al farmacista. Guarda che di soprannome lo chiamavano Purgatompi, se lo ricorda.
2: Ragazzi, se lo mi ricordo, lo mi ricordo.
1: Te lo sta dicendo, se non si ricorda.
2: Allora ragazzi, se la documentazione è pronta, tutto quanto è pronto, non fate altro che portarmela qua, che vedrò di farvi sposare al più presto.
1: E come, non ci sposa lei, Don Bairo?
2: No, purtroppo io non vi posso sposare, ci pensa il vice parroco, Don Perignon.
3: E dai, ci sposi lei, è simpatico anche.
2: Ragazzi, non posso sposarvi.
1: Ma come mai? Noi ci tenevamo tanto che ci sposasse lei.
2: Non posso perché io ho la gamba ingessata, sotto l'abito non si vede, ma io ho la gamba ingessata.
1: Accidenti, ma cos'è entrato? Roba di motocicletta in chiesa?
2: No, è nel bidet.
3: Ah, il bidet, cos'è? Quello piccolino, basso, che mette gli sgambetti alla gente grande e alla gente piccola e li fa cadere?
2: No, il bidet!
1: Il bidet, ignorante, non l'hai capito?
3: Io se non l'avevo capito, scusa.
2: Bene ragazzi, allora portatemi tutto quello che serve e al più presto sarà fatto tutto. Io vi aspetto. Arrivederci.
1: Arrivederla, reverendo, stia bene.
3: E mi raccomando, stia attento al bidet.
2: Non preoccupatevi, arrivederci.
1: Accidenti, pure ci avrete notato tanto che ci avesse sposato quest'uomo qui. Mi fa una stizza per colpa del bidet.
3: Lo vedi, per colpa del bidet, molte volte se uno non sta attento. Ma cos'è il bidet?
1: E me lo chiedi a me? Sono 20 anni che non vado in chiesa.

Onde lo tengo con más estire, dos pesos, dos conca. Nostra Signora è in noi pronta, di nao nomine di riposo, e non ti muovi nessuna cosa.

Sotto l'udaste mina che vu fanta caffè, poco sussurre i poli su detto, de me sul letto un di vestiti sciorta, e in porta in porta se rianta sul lati, donia vaina la santa navati, a subrimo voto a sa caffettera, fa in ti manera manca i affi. Pure a suo marito una dagata cena, con sabrenti brena vaci di mugna, una bella sirugna ma pa cui stai, e una

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 13 e 28 minuti.
4: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in sicurezza, che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

0: Sono le 14 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Maci.
1: Senza te, io non so stare al mondo.
0: Sono le 14.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei il più grande sogno, il più grande incubo? Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. E iniziamo con questa ultima classifica del mese di agosto, ovvero sia settimana dal 24 al 30 agosto 2026. Iniziamo con la decima posizione, dove ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse ci ascoltiamo Amore Universale.

scende dall'ottava alla nona posizione Dito nella piaga. Con Miss Italia è il momento di ascoltare il brano tipicamente estivo Tropicana Hotline.

0: fuori.
1: Una delle new entry di questo mese è J-Ax con l'album Vita, Morte e Miracoli, in ottava posizione questa settimana. Ci ascoltiamo il brano che sta andando in rotazione ormai da qualche mese, EP Yayo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 24 al 30 agosto 2026. Posizione numero 7, scende di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un grande abbiamo uno dei brani più intensi di questo nuovo lavoro discografico dell'artista di Latina, Meritiamo di più, è il titolo del singolo che ci apprestiamo ad ascoltare.

Sale invece di una posizione Blanco al sesto posto questa settimana. Anche in questo caso l'album si intitola semplicemente Ma, e anche in questo caso un nuovo singolo dal titolo Tanto non rinasco.

0: Marco.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove abbiamo una sorpresa perché perde il podio, quindi la terza posizione, Francesca Michielin. Dall'album Magia Bianca è il momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo dove sale di una posizione Samurai J, in quarta posizione con l'album Amatore con Saif Vito Salamanca, un nuovo singolo tratto da questo ultimo album, Malati.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 24 al 30 agosto 2026. Ed ora il podio. Terzo posto per Madame, che conquista quindi la medaglia di bronzo della classifica con l'album Disincanto e soprattutto il suo singolo Non mi tradire.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella piaga, Miss Italia. Ottava posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Settimo posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Sesta posizione per Blanco con l'album Ma. Quinto posto per Francesca Michelin, Magia Bianca. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terzo posto per Madame con Disincanto. Secondo posto per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E al primo posto, nuovamente per la settima settimana di fila, troviamo Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo Cuore di Plastica.
2: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: ricordiamo, a Tor Vergata il 4 luglio a Roma con 250.000 persone, il live più grande della storia della musica italiana. Quindi prima posizione per lui. Questa era la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade dal 24 al 30 agosto 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale sempre qui sui 96.800 MHz in compagnia di Mario che vi saluta e altrettanto fa il nostro grande Michele che cura la regia del programma. Mi raccomando, prossima settimana sempre qui su Radio La Voce. Ciao!
1: Sono le 15:35.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Abbiamo già visto gli spot in TV.
5: Ce ne hanno parlato i giornali.
4: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
5: Il fatto è che la droga...
4: La droga è la fine di ogni inizio.
5: Ignorala.
4: È un messaggio di Radio La Voce.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Sono le 15:36.
6: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. I got a song filled with shit for the strong will. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, or tells you you're in the

Non qualsiasi il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

nostra sigla, amici, cantata come sempre dai Mattia Bazar, dedicato a te. Il titolo della sigla che apre il nostro spazio musicale da sempre praticamente. Bene, siamo pronti per partire, un altro bel viaggio nel grande mondo della musica italiana, internazionale, dance, le vostre hit preferite, dediche, saluti, auguri, questi come sempre gli ingredienti principali del nostro programma in diretta, in live dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera, da qui Gianni è pronto per portarvi in questo bel viaggio musicale. Intanto saluto tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto anche durante l'estate, non ci abbandona, questo ovviamente ci fa, soprattutto a me, fa veramente tantissimo piacere e vi ringrazio, non finirò mai di ringraziarvi per l'affetto. Siamo pronti per partire, vi ricordo il numero con il quale messaggiare, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Allora si parte con la voce di Ermal Meta e questo brano che stiamo ascoltando ormai da praticamente tutta l'estate, Calma Metafisica.

Bene amici, in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali abbiamo trovato anche Street of Dreams degli U2. Ok, continuiamo con la musica, un altro brano richiesto da voi, in arrivo Goya, un'altra new entry di queste ultime puntate, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Bene amici, una new entry per quanto riguarda la musica italiana che ascoltiamo da qualche puntata, il nuovo singolo di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya, con un saluto a due grandi amici, Mattia e Francesco.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 1272 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
2: Tanti messaggi, canzoni da dedicare, Gianni e la sua simpatia. Radio La Voce, tutta la musica italiana, le canzoni internazionali e i dischi da ballare con contorno di battute e allegria.

Willy Peyote qui al programma dei Ticket Chieste, 17:21 minuti, siamo in rigorosa diretta, in live dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia dove si trova Gianni e voi ovviamente all'altra parte, grazie per essere in mia compagnia. Si continua con la musica, quindi se avete un brano da ascoltare, da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 34 612 72 406 Ellie Goulding.

Black Prada Dress, Ellie Goulding, questa grande voce per quanto riguarda la musica internazionale. Torniamo in Italia invece con Ultimo, Quando dorme la città.

Quando dorme la città, spero non in questo momento, ultimo la sua voce che abbiamo ascoltato in questo brano estratto dal suo ultimo lavoro discografico, scusate il gioco di parole, ma lui si chiama Ultimo, quindi dovevo per forza dirla di nuovo questa parola. Intanto un altro disco richiesto da voi, Marco, che ha messaggiato per ascoltare il nuovo di Luciano Ligabue, Qualcosa per te.

qualcosa per te, Ligabue, qui al programma Dediche Richieste, la nuova canzone richiesta da Marco, che saluto e ringrazio. In arrivo Tyla con Tag Girl.

spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che seguite la diretta radio del 96.8, ma anche in streaming dall'app in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Siamo entrati con questo disco dal titolo Save My Love di Kygo, Khalid Griffin. Siamo entrati nello spazio dance dedicato a voi, discote comuni all'ascolto dei 96.8, quindi un saluto a tutto il pubblico, amici della disco. Anche per voi, il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta 34 612 72 406.

piccolo momento dedicato alla dance, al ritmo, spazio dedicato a voi, discotecomani all'ascolto dei 96.8. Intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta: 34 6 12 72 406.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Giusy Ferreri, che ha pubblicato da poco, da pochissimi giorni, questo nuovo brano dal titolo Vuoto Cosmico, che stiamo ascoltando da un po'. Oggi uno dei vostri dischi richiesta, quindi grazie a chi ha inviato l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406 The Colors.

un'altra canzone richiesta da voi in questa puntata di questo martedì 25 agosto 2026. Tra l'altro oggi iniziano anche i festeggiamenti in onore di Sant'Agostino, dal 25 al 28 agosto a Muravera, Piazza Chiesa e Piazza Europa. Va bene, continuiamo con la musica. Dopo i The Colors, Rolling Stones, arriva un'altra bella new entry per quanto riguarda questa volta la musica internazionale, la voce di James Blunt.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Irama con Cabana, la sua hit che continua a riscuotere grande successo nelle radio, non solo. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, ancora musica italiana, Parlare d'amore, Safe.

0: Saif. Parlare d'amore è il titolo di questa sua nuova hit che stiamo lanciando ormai da qualche settimana. Ancora un altro disco, siamo quasi, praticamente siamo entrati nella parte finale di questa puntata del nostro spazio dediche richieste. Intanto un altro bel disco, viajando per il mondo, Karol G, Manu Chao.
1: Salita del vuelo con destino a la

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: l'ultima canzone, che non è l'ultima.
1: Quel bacio lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
0: Cioè, dicevo, l'ultima canzone, che ovviamente non è l'ultima ancora, ha il titolo questo di Giulia e Biagio Antonacci, che abbiamo appena ascoltato con questo brano, appunto, che aveva per titolo l'ultima canzone, Samurai J.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi, amici, grazie per essere stati in mia compagnia, dalla radio, in streaming, dall'app, in dub. Vi aspetto tutti quanti, magari anche qualcuno in più, spargete voce, che alle 17.05 parte un programma fatto per chi lo ascolta e per chi vuole partecipare con le richieste, le dediche, saluti, auguri, insomma questi praticamente i protagonisti principali, gli argomenti di cui parliamo durante questo spazio. Va bene, grazie a tutti, vi lascio con Peggy Goo Woman, ciao!

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce,

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La nostra celebrazione oggi vogliamo ricordare e presentare al Dio dell'amore e della vita il nostro fratello e vicino di casa, Franco Aneda, che un mese fa ci ha lasciato, è tornato alla casa del Padre. E oggi iniziamo anche i 3 giorni di preparazione alla festa di Sant'Agostino. Chiediamo la sua intercessione, che si unisca alla nostra preghiera, perché siano giorni di grazia. E oggi in particolare ricordiamo il nostro fratello Franco, perché la nostra preghiera sia gradita al Signore. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore.
0: Cristo, pietà.
1: Signore.
0: Signore, pietà.
1: Signore.
0: Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che animò il tuo Vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Parola di Dio. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude. Sia festa, sia in festa la campagna e quanto contiene. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Alleluia, alleluia, alleluia. La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia. Alleluia.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
1: In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sulla netta e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.

Sia lodato Gesù Cristo. In questi prossimi tre giorni, con oggi, vogliamo prepararci, aiutati dalla parola del Signore, a vivere la memoria di Sant'Agostino, dottore della Chiesa e sacerdote, un santo caro alla comunità di Muravera. Può celebrare un santo, quindi un uomo che è diventato santo, è occasione per noi per lodare il Signore perché ha fatto cose straordinarie in una creatura, lo ha fatto nella Vergine Maria e lo ha fatto nei santi, ciascuno ha la sua storia e il suo cammino di santità e vogliamo ringraziare il Signore per questo, ma anche ringraziare perché i santi sono come gli eroi della nostra Chiesa, no? Sono un patrimonio, una ricchezza a cui noi possiamo attingere. E come esempio di vita, che hanno vissuto la fede e l'amore al Signore, ma anche per l'intercessione che loro possono avere per noi. Io posso invocare Sant'Agostino, posso invocare San Nicola, o il santo di cui sono devoto, di cui porto il nome, e sappiamo che i santi pregano per noi e dal cielo possono ottenerci quelle grazie di cui abbiamo bisogno. E celebrare un santo è anche occasione per rinnovare la nostra fede e il nostro impegno verso la santità. Quando si parla di santità molte volte pensiamo ai santi, sì, loro sì, io no. Oppure a coloro che hanno vissuto tanti anni fa che sono diventati santi. Eppure la santità è la chiamata per ciascuno battezzato. Abbiamo ascoltato Paolo, no? Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi. La lettura di oggi. Fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore della fede nella verità, a questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Ma lui sta parlando ai Tessalonicesi, ma sta parlando a me, a te, Cioè, prende coscienza, no? Ma io non valgo niente, ma io non servo, ma... Basta lamentele, no? Dio ci ha chiamati per possedere la gloria del Signore. Io e te. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo chiamati a partecipare della vita di Dio. Ecco, Sant'Agostino ci dà l'occasione per ancora una volta prendere coscienza che Dio mi vuole bene, che Dio mi ama, che Dio non ci disprezza. Gli uomini possono disprezzarmi, ma Dio no. Dio ha dato la vita per me, perché io entro in possesso della gloria del Signore. A questo ci ha chiamati. Ecco, celebrare un santo è dire, Signore, ci sto, va bene, non ci capisco molto, ma divento il santo del quotidiano, di quello che vivo giorno per giorno, che mi aiuta a diventare santo, a rispondere alla chiamata del Signore. Ecco, Sant'Agostino ci dà l'occasione di metterci davanti a quest'uomo, che è una vita incredibile quella di Sant'Agostino, forse voi sapete la storia più di me, quindi non ve la racconto, ma se voi rivisitate la vita di Sant'Agostino è incredibile, perché ci ritroviamo tutti, i buoni e i cattivi, no? Quelli che amano Dio e quelli che non amano Dio, si trovano in Agostino, Perché lui non è che era santo dalla nascita, si è convertito, cioè ha cambiato vita. La sua vita era proprio lontano da Dio. Sua mamma Monica, che celebreremo giovedì la festa, era cristiana, cattolica, ci teneva suo figlio, ma suo figlio a un certo punto non aveva più sapere di Gesù Cristo. Sì, l'ha educato, l'ha formato, a un certo punto gli interessava la filosofia, il conoscere, il sapere, no? Voleva cercare, era un uomo che cercava il senso delle cose, come è giusto che sia, ma questa ricerca lo ha allontanato da quello che era la risposta, il Signore, Dio. Allora, più io conosco un santo e conosco le virtù, i suoi doni, più possiamo ricevere, chiedere a quel santo che mi dia quel dono che lui aveva.
quella virtù che lui ha vissuto. Quindi se io guardo Sant'Agostino mi dà molta consolazione, perché allora le mie fatiche, i miei dubbi, le incertezze, lui le ha vissute e le ha passate e le ha attraversate fino a trovare il senso della vita. È un messaggio che Agostino oggi ci dà, che vorremmo vederne una caratteristica, è che lui nella ricerca della verità, che si è allontanato da Dio, prima in Africa, poi è andato a Milano, all'università, è diventato preside dell'università, che era contro il vescovo Ambrogio, contro la Chiesa Cattolica, era un manicheo, era uno che non ci credeva nel Signore, che pensava ad altre cose. Eppure lui è rimasto avvolto e colpito da come Sant'Ambrogio predicava, come parlava, come spiegava la parola. E Agostino cercava la verità. E cosa scopre? Che quella verità che lui cerca, il senso della vita che cerca, non è lontano da lui, è nel suo cuore. E ascoltando Sant'Ambrogio capisce che c'era, ritrova una parola, no? Prendi e leggi, prendi e leggi, prendi e leggi, ha preso la Bibbia. Ha preso la Bibbia e lì, aprendo la Bibbia, scopre che la parola del Signore parlava al suo cuore. È una cosa che Agostino ci invita a fare, e avere il coraggio di ascoltare il nostro cuore, perché lì c'è Dio. Noi ascoltiamo molto fuori, e se ci fermiamo in silenzio abbiamo paura di noi stessi, no? Il silenzio ci disturba molte volte, vogliamo caos, non vogliamo... Mentre Agostino ci invita al silenzio, all'interiorità. Tutto il contrario di quello che fanno i farisei. Avete visto Gesù oggi nel Vangelo denuncia i farisei ipocriti perché si fermano a compiere i loro doveri, i precetti, ma non vivono l'amore, non vivono la giustizia, non amano i fratelli, non amano Dio, perché si fermano al compiere pensando che lì c'è la salvezza. E Agostino ci dà proprio la risposta, no? L'esperienza che Agostino fa è l'interiorità, si ferma, aiutato dalla parola, e dentro il suo cuore, nel profondo del suo cuore, scopre che Dio era già lì e lo stava aspettando. E ha dato un senso alla sua vita. Lui lo cercava in mille cose, una vita anche disordinata, quella di Agostino, si è imbarcato in un sacco di avventure e di esperienze filosofiche, umane, circoli, di tutto e di più, eppure in tutto questo caos il Signore lo aspettava, e lo aspettava nel profondo del suo cuore, non fuori, dentro di sé. E Agostino dà testimonianza di questo nei suoi scritti, soprattutto le confessioni, se avete occasione di leggerle, leggetele piano piano. Lì Agostino apre il suo cuore e dice la sua umanità, non ha vergogna di dire anche i suoi sbagli, perché lì lui ha scoperto l'amore misericordioso di Dio. Io oggi mi limito a leggervi una mezza paginetta delle confessioni di Sant'Agostino. Io me le sono lette, rilette, sono molto umane, molto semplici. Un uomo che cerca il senso della vita, e lui nelle confessioni parla con Dio, parla con se stesso, parla con Dio, ma le facciamo entrare nel nostro cuore, prendiamo queste parole come fossero le parole di ciascuno di noi con se stesso, davanti al Signore. Stiamo per celebrare l'Eucaristia, vogliamo metterci alla presenza del Signore, aiutati da queste parole. Tardi ti amai, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti amai, 30 anni rimasi lontano da Dio, durante questo tempo qualcosa si muoveva nel mio cuore, ero un ricercatore, cercavo la felicità come te, come tutti. Gli uomini partono per turismo, per ammirare le vette dei monti, il mareggio procelloso dei mari, il percorso facile e rigoglioso dei fiumi, le rivoluzioni e i moti degli astri. All'opposto passano al largo di se stessi, non fanno turismo interiore. Certamente durante gli anni della mia giovinezza riposi il mio cuore nelle cose esteriori, che alla fine dei conti non facevano altro che allontanarmi sempre più da colui
verso il quale il mio cuore, senza saperlo, anelava. Mi facevo rientrare in me stesso, per non vedermi mi ero nascosto dietro le mie spalle, ma tu mi strappasti di lì, mi ponesti davanti a me stesso, perché vedessi ciò che di indegno, di deforme, di manchevole e di piegato era in me. Nel mezzo della lotta accudì al mio grande amico Alipio e gli dissi: ignoranti ci strappano il cielo e noi con tutta la nostra scienza ci facciamo sopraffare dalla carne. Mi trovavo in questa condizione, piangendo, sconsolato, perché domandavo a me stesso quando avrei smesso di dire domani, domani. Fu allora che ascoltai una voce che veniva dalla casa vicina, una voce che diceva: prendi e leggi, prendi e leggi. Presi la Bibbia, l'aprì a caso e lessi il primo brano che apparve alla mia vista. Apparteneva alla lettera di San Paolo ai Romani e diceva: non in gozzoviglie né in ubriacature né nella lussuria, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Quelle parole risuonarono dentro di me, sembravano scritte da una persona che mi conosceva, che sapeva della mia vita. Spargesti la tua fragranza, la respirai e già sospiro per te, Dio. Separarsi dal quale è morire, avvicinarsi al quale è risorgere, abitare con il quale è vivere, Dio. Fuggire dal quale è cadere, ritornare al quale è sollevarsi, appoggiarsi al quale è stare sicuro. Tardi ti amai, o belletta sempre antica e sempre nuova. Tardi ti amai, ed ecco che tu stavi dentro di me, mentre io stavo fuori di me stesso, e ti cercavo di fuori. Tu stavi con me, ma io non stavo con te. Però tu mi chiamasti, gridasti, rompesti la mia sordità, brillasti, risplendesti, fugasti la mia sordità. Mi toccasti e ardo dal desiderio della tua pace. Quello che possiamo chiedere al Signore, il dono dello Spirito, è l'esperienza di un uomo che è diventato santo. Ma può essere la mia e la tua esperienza. Anch'io posso incontrare Dio, non lontano da me, in me, nel nostro cuore, per amarlo. E quando io amo il Signore, la vita cambia. Tutto ha un senso, gioia e dolore, fatica e riposo. Tutto ha un senso, perché in Dio tutto acquista un significato speciale. Ci sentiamo amati dal Signore e questo ci rende capaci di amare, come ha fatto Agostino, no? Che ha dedicato poi la sua vita al Signore e alla sua Chiesa. Lo chiama il Signore di non tardare molto ad amare il Signore. Lui ha impiegato tanto tempo per trovarlo. Noi possiamo accorciare i tempi grazie alla sua esperienza, alla sua intercessione e all'aiuto dello Spirito, che in questo tempo può aiutarci a rincontrare il Signore, a rinnovare la nostra fede in Lui, il nostro impegno col Signore, facendogli spazio nel nostro cuore, nella nostra vita. Così continuiamo a pregare insieme, offrendo la nostra vita qui sull'altare, perché tutto venga benedetto e consacrato.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Gloria del suo nome, per le nostre tutte. Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua clemenza, Signore. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo. È nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo Signore.

Colui che è il nome.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Franco, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli il peccato. Agnello di Dio che togli il peccato. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Dona

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare. Ma disse al punto una parola e io sarò in salvo.

Oh,

a nome anche dei familiari di signor Franco, grazie per questo momento di preghiera, per la vostra presenza. Coloro hanno portato come tradizione il pane, così per essere benedetto e condiviso. Come sempre ho detto e ripetuto le volte che l'abbiamo fatto questo gesto, lo facciamo davvero con fede, come suffragio, no? 40-50 anni fa era il pane dei poveri, nel paese c'erano i poveri, quando c'era una messa di anniversario era il giorno in cui i poveri mangiavano, perché si dava il pane, era la carità. Oggi credo che tutti abbiamo un pezzo di pane in casa, però ricevere il pane in questo giorno è un impegno per essere noi pane spezzato, no? Quel pane lo spezzo, o posso andare dal mio vicino e condividerlo con lui, è un'occasione per salutarlo, per dirle che ci siamo. Diventa l'impegno giorno per giorno per i nostri defunti, per offrire quelle opere belle e buone di generosità con i fratelli che magari stanno vivendo un momento di dolore, no? Quindi adesso condivideremo il pane, ma proprio con questa intenzione di offrirci poi noi per i nostri fratelli defunti, oggi in particolare ricordando il signor Franco. Ci mettiamo ora in piedi, invochiamo la benedizione del Signore. Lì sui muretto, avete visto che c'è un bigliettino colorato con la preghiera in onore di Sant'Agostino, la firmeremo dopo, prima della benedizione, per chiedere a Sant'Agostino la sua intercessione per noi, per le nostre famiglie. Preghiamo. Ci santifichi, o Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché fatti membra del suo corpo siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto, per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme questa preghiera, la trovate là nei lati, chi la vuole se la porta a casa, quindi la pregate in questi giorni, noi la pregheremo a messa insieme. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica, tanto nuova. Tardi ti ho amato, Sant'Agostino, che con queste parole ha immortalato la grazia della tua conversione, a te rivolgiamo la nostra preghiera, chiedendo la tua intercessione presso colui che è eterna bellezza ed eterno amore. Nel momento del pianto e dell'angoscia più profonda, hai ascoltato una voce che ti invitava, prendi e leggi. Leggendo la scrittura hai trovato il volto luminoso di Gesù Salvatore e ti sei lasciato rivestire dalla sua vita. La tua preghiera ci aiuti a conoscere e ad amare sempre più Cristo nella sua parola. Le lacrime della tua mamma Monica e la sapienza del vescovo Ambrogio hanno orientato al Signore la tua esistenza e hanno ottenuto il dono della tua

conversione. La tua preghiera ci aiuti ad avanzare nel nostro cammino con la fedele compagnia di amici che siano alleati della nostra santità. Per lo zelo pastorale con cui hai combattuto l'errore e per la tua poderosa produzione teologica e spirituale, la Chiesa ti riconosce dottore e maestro nella fede. La tua preghiera ci aiuti a testimoniare nella gioia colui che tu hai insegnato a conoscere e ad amare con eterna verità e vera carità e cara eternità. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Diamo grazie a Dio.

gioia. Benedirò il Signore in ogni tempo.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Papi, you alright?
2: Segui il suono di Radio La Voce.

Ti è mai successo di sentirti al centro? Al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare.

mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare. Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione.
2: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Y'all just get up and dance.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità, sull'orlo di un'eternità.

Non qualsiasi il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questo potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

0: sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

kişi Omar. Perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 22:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

È gravità. Un frutto casca a tre piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo ed è l'unica che mi piace davvero. È divertente.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: È 1:32.

0: Ascoltali Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore.

libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore.

paese non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo.